0: e niente, niente.
1: Verso i favoriti.
0: Sì,
1: ben legato.
0: Sì, sì,
1: no,
0: va bene,
1: ho trafficato magari.
0: Cambiano,
1: ma in effetti ha la
0: benzina. Sì, però.

0: possiamo fare un po' di
1: trovatore per... Ma guarda, è figo, non è l'ultimo. Ma gli altri...